Ok, non è mai che musica, non mi chiedo una moto con noi, musica non mi chiedo una moto che tu così al minuto o a nulla resinzia. Tamani non fatti in atto a unire a dirti a Golfins Radio Liberale sera hotu, vai te bozze non mi fatti in stai, e alla loro anse nulla resin lima punto alo megahertz, ya. No, tu irmai, te bahari tan lai hene carichi azenda. Ok, azenda hene, ya quinta kalan, si ha anima, husi Andre Esteves. Nebe se halu ya tipal music and bar ya pala pasu dili ora shtu ko walu ya. Nebe basira nebe me ya kinta feira hakarak aban, aban lo kinta abang ya. Basira nebe akarata bencu ya nebe kita luha. Ba ya tipal tambah ya Andres Teves nebe se anime ita bot sira. Dene me kazenda ba lorong ba semana dene ya tirme ita baruna musika ya ne titlu Fear of the Dark nebe loris Iron no musika selu.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Okay, muzika husi Celine Dion con il titolo To Love You More. Lori na ito pa hito kusa nolulu yon a minuto lima nolura sing walo. Tama na fati hao ni dadar dia gradar kusolo kret bito bot siro hoto na bema kore sende daun. Saya lati lo mahala loran si nolura sing 5.8 MHz niniang. Okay, komentario husi leto ni dia muziki da ba ami timorong hoto na bema merantau iya emani rai. Okay, na beda dadar dia gradar kusolo bito bot siro hoto na fati kuidari to bot sirenia angia. Na husi Troy Silva ne deha musica ida mi sire ne be agora LDR hela ke LDR ne todang ne be na fati inda der dia der sok na husi ajo ne deha bom dia na husi malai mahuak ne deha bom dia ke bom dia mos da der dia der sok let pito bot sira hotu ne be maka ora sira daung rona hela mai hela loran sia nulu resi 5.1 MHz nini an tantu ihera larang no mos ihera liur pom aktividade pito bot sira hotu na tuirme na fati lori to bot sira barona musica usi gino d'agosto nel titolo Lauba e Marai.

Aqui é música russi. Deu a tarde, honi titulo Dobin Jura Moras. No, russi raya, honi titulo Only You. Loriona ita beja tuku sanu lure singide, liona minuto lima nolo ya. Non è musica ruane sa nessa musica ikus pro programma Bibang Solo che risang o hing niniang. Tamane beto bot si rahoto na fateng hao nia dada diek meri diek dit beto bot si rahoto. Non bom aktividade i bom trabalho i beto bot si rahola bela hasi sanlai. Tamba tuir mai sehe tam programma me yudia nebe se lori husi belong aura. Non è hao nebe makamalo kito bot si re hi studio reni. Se hasi sanu aksu mikang husi to bot si renia futar tilong atia prossima edisang. Noi te se taka programma Bibang Solo ke disang o hing niniang. Musika husi dewa 19, soni titulo Separo Nafas.

0: Udie, senti sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, quello che si era autore non è che musica italiana, musica giugama non è oloritana, no, tu il video fa di mai da se barona tan, informazione non è, con ba beneficio su saudi di nia, di liu e da ham fos men. Ok, considera che non è un nutritivo per famiglia, famiglia, non fos men e non è mostro rico fibra, ne beho aggiuda, di se sta un no halo, e da sente bosso, e tempo naro, Iha basic ne be importante at prevene anemia no magnesium ne be contribui ba saude muscular ruin no alende mosfosmen e antioxidante sir ne be maka ajuda combate radical libre sir protezi sin asoro no moras balo ba emser ne be maka buka dieta saudabel kat lili troka fosmen mutin fosnen dala barak dalam balu ia semana ide beli se opsaun dia ba familia. Ide ni maka informasaun ba kolega rona sirah hotu tu ir fira fali mai. Ita barona ta muzike bitgadi ni niang honi titlo masih ada waktu.

0: E lì fai te un messaggio in silo che non si segna, ma ne... Segna un messaggio, ma se ne commentare, ma ne ti cek di là, ma lei, e ti cek di là. E commentare da o se ne bing, ada lisma, te te la mai catec. Ai, musica ne fura glos, ma a noi fai massa la lo. Lo sabin. A una strana musica ne a noi fai massa la lo. Ma se la rapete fale no itamose itno itamose la no itamos la ya no ya tu fila banio na usigne contento ma se lo la liga gangu ta una ema poco ita con ki coco ita foto mi fal ba ma se lo para bel contento mo tu fal ema fo ai bo ti rek ne ma kalao durante e passare un ilara se ne se memoria ide atune ba oi ita continua conta na fati. Masalah ni susah tapi satu luar mana tam sih dah beli usinya mak kita befoin kini saya domine. Eh, emak fuang emak tuan. Lebih valid yang usia ziwa iner.
1: 5,8.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualo. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: La senti tenyo oras mas basic badadaong, obrigada sa inafating hohaw iha programa Aurora. Kar kita balong preocupa dala rumah ita sa failya iha lorong ohi, mabimportante ato nafating fiar iha tenyo angkatak ita bele.